Da quando non ci sei mi manco, mi cerco, mi guardo, ma non mi trovo. Vedo l'amore degli altri, ma mio riguardo non mi rivedo. Dipingo come Caravaggio la mia testa sulle mani. Dicono resterò da solo, ma credo che questo sia meglio per me.

anni non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera. Tienimi la fronte

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

sentito tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Top Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

sorriso e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambina.

0: cappuccino.
1: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
2: La musique d'hier et d'aujourd'hui, l'actualité culturelle et sportive.
3: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
4: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
5: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino in onda in diretta su Radio Ligure 93.1. Telefono, se volete, e senza moderazione 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E a questo punto, dopo le debite presentazioni, prima di ritrovare Aurelio Fierro con la sua caccavella, veniamo all'aforismo del giorno. Chi desidera vedere l'arcobaleno deve imparare a vedere la pioggia.

0: Ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Eh sì, alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini, ma c'è una nuova. Domenica prossima, 5 luglio, ultima puntata di Cappuccino in diretta, poi ovviamente ci saranno le ferie e si riprenderà a settembre, normalmente il 14 settembre. A partire dal 14 settembre l'emissione Cappuccino non andrà più in onda dalle 8 alle 11, ma dalle 8.30 alle 11.30, grazie a buon vouloir del nostro presidente Nadia Etayeb. Merci Nadia. E puis qua ancora a dire tout de suite, le barbecue organisé par l'association Transitalia à Drancy, prévu pour cet après-midi, a été annulé à cause de la canicule. Donc restez au frais, c'est pas la peine de vous rendre au stade Guy Moquet et continuez à écouter Cappuccino. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours téléphoner à l'association au 01 48 31 78 95. Ou bien au 06 09 68 43 85. Dunque torniamo alla musica. Dopo la cacca bella è il momento di una festa al chiar di luna.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per Chantal Perry, un dolce slow e tanti ricordi, Love in Portofino.

Andiamo avanti ascoltando da Claudio Villa per il piacere di Beatrice Ciccarelli, ugualmente per Anna D'Amario, Rondinella Forestiera.

Carezze per tutte le ascoltatrici di Cappuccino e adesso da Giovanni Castellano e la sua orchestra con Facette Mamma.

Bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare Dio.

e il tuo cuore riscaldarsi potrà, e mai più freddo sentirà. Ma tu

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Durante la cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, Mattarella ha sottolineato quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte e la riconoscenza della Repubblica per chi si impegna su questo fronte. Il Presidente ha ringraziato il sottosegretario Mantovano per l'opera propulsiva che svolge. La lotta alla droga, ha concluso, è decisiva per il futuro dell'Italia. Con una serata dedicata alla lirica si celebrano i 150 anni del Teatro Comunale di Todi, uno dei più storici dell'Umbria e tra le più prestigiose architetture teatrali dell'Italia centrale. In scena oggi l'Elisir d'Amore, opera in due atti di Gaetano Donizetti, eseguita dall'orchestra del Teatro Goldoni di Livorno e diretta dal maestro Dorsi. Storia, arte e spettacolo. Il teatro fu inaugurato il 14 agosto 1876 con un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Nel 2025, secondo l'UNICEF, sono oltre 38.000 le gravi violazioni accertate ai danni di bambini, spesso uccisi e martoriati dalle guerre. Migliaia di vespisti a Roma per il Vespa Parade, che segna il culmine delle celebrazioni degli 80 anni del celebre scooter Piaggio. Tra i vari eventi per l'anniversario, il Vespa Village al Foro Italico, allo Stadio dei Marmi, da Caracalla al Colosseo, un murale al Pigneto e una moneta celebrativa. La Vespa fu brevettata il 23 aprile del 1946. Chiudiamo il tempo previsto oggi in Italia. Inizio di giornata serena ma in continuo annuvolamento sull'arco alpino e prealpino, dove seguiranno rovesci e temporali durante le ore più calde della giornata. Al centro-sud la nuvolosità sarà meno diffusa, ma non mancheranno alcuni piovaschi.

Torniamo alla musica ascoltando per il piacere di Amabile Jack qualche nota di fisarmonica con un tango di fuoco eseguito da Paolo Bertoli.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: E adesso Daniela Pizzi, un brano del 1952 che racconta di un papero che cerca di raggiungere i papaveri alti. L'immagine può essere interpretata come una metafora dalla difficoltà dei più umili nel raggiungere i livelli più alti della società. Ascoltiamolo insieme.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: Se l'amore è un attimo, allora ci vuole la luna innamorata.

0: E ora rido se penso che il lieto fine è solo per una delle due metà. Facciamo che stiamo da soli e va bene.
1: Top Italia, estate!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

è una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli, alla batteria Massimiliano Agati,

0: Top Italia, premier radio italienne de France.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

gettato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

0: Allume les émotions, monte le son avec Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

non sposerò un rich man. Io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

di tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Top Italia, première radio italienne de France.
1: Sei l'angelo peggiore, il migliore diavolo, la noia di una giornata in paradiso, la compagnia.

0: morire. Ringraziamo il cielo che almeno stanotte ti ho vista.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre.

tanto. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

senso e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
0: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
2: Annalisa, canzone estiva, Tribal Remix.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Sognavo Hogwarts e di Luna Park, un astronauta che ascoltava jazz a primavera.